0: stinco. Non può né un piede, no, né un dito, no,
1: né un capello,
0: no. L'onor non è chirurgo. Che dunque una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Oh!

0: resti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da campo.
1: Sire, no, quel che io sono restare io
0: è troppo altiero.

fantasie vedo giù, se volete io non vi penso, per il buona ragione. Giocando con le mani, con le mani, con le mani, giocando con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, da cuore mi solletti, da me non voglio, e sarà una giusta gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia

va un ritratto su ciel non è. Nulla e ne disse, nulla promisi, sappiatunque.

0: gli articoli, ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone inutile, lasciate star.

0: le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua.
1: Non le magnanimatissimi dei, siete un barone, si voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi leva d'obbligo scusarmi fa.

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non è magnani, ma di semidei, sia di un barone, si vuoi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne vado, dico, scusami fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne vado, dico, scusami fa.

Cassio, a te, questo è il momento, ti scuoti, vien Desdemona. S'è mossa, la saluta, e s'avvicina. Or qui si traggo Otello, aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci ha conversen insieme, ed è s'inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opra.

vedio, quale malor malvena, un lampo di dolor su figlio tuo balena. Muto sei tu, sospiri, hai tu

0: anima mia nessun più smuova.
1: Questo naragno dove il tuo cor casca si legna e si impile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pare deliri, fani e bugiardi. Questo naragno dove il tuo cor casca si legna e si impile mor. Questo naragno dove il tuo cor casca si legna e si impile mor.

0: quasi donna divento, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda ma lei sospetta, ed
0: ognuno
1: i perini che fremono in
0: corpo, abbandoni
1: e tenga il maglianimo bello, e folleggi che nulla paventa per sé.
0: Con me.

Furio, aspettami, Igonito, aspettami, Igonito, alle tre dell'altro dell'oracolo, della grande del più

stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serdo al capo mio. Racchiudi

Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intredifinirebbe col minestrare schiaffi. Tacete, umili sia merito, ne soffra se veda preferirsi

0: scrive a me.
1: Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: non si trova.
1: Non ci trova.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: Pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace

0: altro scarno, Bruno, o che ciel agli occhi. Voi chiedete
1: quel dell'inferno.
0: Adesso, adesso.

Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augus

della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte, mi pare.

0: ci donna diletto, e s'accorda nel magico tempo, tra la folla dei creduli ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va lei, sospetto,
0: io sui
1: periti che faremo di
0: nuovo, abbandoni,
1: prega il maglianimo, e folleggi che nulla paventa per sé.

0: s'accorgono al fatidico te. Sì. Per un disi con legge si scherzi. Sì. Ma è la vita più cara non è.
1: A proteggere, calma ignorare,

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor crescita?